0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, la che vuole, completo, cantella. Yeah, yo, gangsta. Yeah.